0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino, Lili Cangi. Mon un succhio concetto, ma su Lili Cangi, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con Timola. Metta a coppa chi vogli.
2: Mon un succhio

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è sarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parraggia, cannarita che te legge, si parla ma facciamo pece, e dieci torni ci

e più mettono tasse e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di trova una ciocca, a posto vera stanno a pigliare. E pacchetta per non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che passa sta. C'è la caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa per facimma peggia, e dieci torte ci fanno papà.

la pulita sì. O se ne va mandata e voi pigliate forse così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparate le 7 torte. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fatta sta. E le cacce che tu carnaccia quanta volta che se ne legge. Ti parlamo facciamo peggio e 10 torte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparate le 7 torte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Adriana Martino. Canzone amorosa. Tien, a faccia, un angelo docile. Santo Luca, con te sei spassato. Un sentimento in faccia da vittato. Ngor, ta misa, usciore da bontà. Sempre anima e cor. L'amore mia t'accompagnerà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Un mese del rose.

0: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mammata?
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovinà, con c'è. Come facetta mammata, ussaccio, meglio di. Vuoi sapere, cringe mettetta, ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Nino D'Angelo, Nottolo.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio, Maria Marì.
2: Raba da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo un ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Marì, quante suon che perde per

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Lina Fiore, Piero Rott, Imergellina.

0: Ora niente più.
1: Mario Merola, Arretirata.
2: Si potesse parlare a stu cor quante cose volesse di, ma chi agnenna pololora i muship per non lo sentì.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Franco Ricci. Mergellina Blu.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Gagliardi, con Maggia fa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
2: Gian Costello. Nessuno può sapere.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza non drangata, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucaia signora, e allora poi ad un anno, cadinto tra mue, a gente.

città virtù, ma frisse ci magnaiem 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennette ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via

a steva pabraccia, vicina a porta tuccat, sentette tuzzulia, chi sarra mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata di spirito, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora? E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

0: Virginia da Brescia. A francese.
1: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. O che mi ho facito? Uè, io mi affranco sa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara. Madonna!

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Nilla Pizzi, è la musica.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Rosa Poncel, Carmè Carmè.
2: Carmè, tu solo non mi basta. C'è una donna tre. Carmè, i sunghi buona past. Va contento a tutte e tre.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Dui Baravis.

0: Armando Gil. O quatti maggio.
1: Bella puttana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Elvira Donnarumma, canzone a Chiara Stella.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua. Chiara Stella, sì tu.
2: Canzone a Chiara Stella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 6. In punto.
1: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Red bon gusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: A bocca tua si accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata. Con una chitarra e un felice di voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
3: Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

quando puriste stavo a far l'amore. Che terre fuoche che sta e stu calore, capo vecchio un tenu va pa tampa, un impunnite una pezzolla e mettite a velo in fronte,

0: mamma mia, un poco dispettoso.
1: E per farsi trezze d'oro, e per farsi trezze d'oro.

Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Amedeo Pariante, il Spingolo francese.
1: Dicchi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese.

sette cormi di stio paese, la sita prora una sembra accise. E rispondette a pazienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. E rispondette a pazienza scusa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Leodoro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: flippo, flippo. Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Piscatori Busil. Piscatori stumari Busil. Che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole. Sul lacrima, Maria, calontane, ma sta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 7. È 3 minuti.
1: Nino Fiore, cor signor.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Aurora Giglio. Fresca fresca.
1: Ho sentito sto calù. Mamma bella, sto squaglian. Non capisco come fanno certa gente a cammanà. E per me passa giornata dint all'acqua mergellì. Malz i 7 amati, perché maggia a rafrisca.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son che fresca in te a porra.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione tornerà ad aumentare sull'Italia con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Val Padana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest e nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va trova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, per spostare

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa porta? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, poi sposta Napoli ad ostamo. Si somigliare progetti.

Anna, come venen, se ne vanno, ma per tornare. Chi avevo tirato come anche ne scastrato intero intero, chi avevo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancora. Ma per saportà, o ciò consiglio come anna fa, no, niente ci può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris. Totonno piscatore.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Orchestra italiana napoletana. Corngrat.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchot.

Brody!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton. La regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Ad annunciare la morte la sua famiglia, bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley, l'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4-4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
3: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato, anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Richard Tucker, senza nessuno.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Achille Togliani. Tu sì tutto per me.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe, che è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Angela Luce, Anima Nera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Merola, Dui Paravis.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche in una.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu e chi ha così

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Enzo De Simone, a Santa Notte.
3: Stanotte, no saluto a sta fenestra do a luna, una festa, tutta argenta sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASC. Bene il Bodø/Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Paris. L'Ariula.

0: è di Reno, che lalla. Che lalla, che lalla. Ma va ricenna, che mo vola sta. Se crede, che mo faccio sangue amare. Se crede, che mbazzisca e poi mi spara. Che lalla, che lalla. Non sa che piacere che mi fa.
1: D'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che Lucento

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Quintetto a pizzico nomos. Ataz e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Roberto Murolo. Mi son briagati sul.
2: Mi son briagati sul, mi son briagati mare. Il l'occhio, ist figliolo, rivarchi di lampar. Mi tremmana e parola. E voi sapete che mi son briagati sul, mi son briagati di.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Come imparato a fa?

0: JJ Di Giacomo, Caravan Petrol.
1: Come si bella, a cavallo stu cammel, cu binocola tracol, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta.
2: Caravan Petrol.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani e Salvini, il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di Lavitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà l'attività. Spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio. Che mi parlate.
4: Se fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare vasa a pizzichilla.
5: Se fosse un uganario, un ugardilla.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Trevi, Mare Verde.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto parte c'è pericolo. Chi dà chiappi in tal veicolo, mi scamatta l'ombelicolo. E si apprima solo l'uomo, o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvà. Ma a cantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
0: Licia Albanesi, Piscatore Pusillica. Piscatori stumari pusillica, che ogni notte mi senti cantare. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontane mi sta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Roberto Murolo, il Cummarella.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa farò un vignato, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: mezzo mar, lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e pa che che drink den dra, mezzo mar, lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Orchestra Italiana Napoletana. A pizzo.
1: Et un contrai. Volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizzo. A pizzo. Capo un marolangop. A pizzo. E niente più.

Siete portaia? A docce stanno, è meglio ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io te portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia! Nucefalo arrestato!

state le cinte cavatiche, va? Io te spusoia, o vicinate a folla de parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te spusoia, all'improvviso, tra invito e battemana, arrivaia, una torta e cinque

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Lina Sastri. Mie Zalie.

0: Che c'è il tipo di pezzi che potevamo stare meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Maria Paris. Me, why you?

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri. Na sera e maccia.
2: Tu, ma decista se na sera e maggia. E mo ti lo curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quando mi incontrasta. Comma quando mi decista. Voglio bene solo a te. E tra man, ma giuraste. Con una mano in coppa cuore. Non si scorta. O primo amore.

0: già, ma magari stiamo contento, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a tengasi.

avanti con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezzi grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: GG di Giacomo, ti è piaciuto?
1: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa, se rifletti. Sebbene puntati, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli anni e ti respira e hai voglia a lucca.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci La Vitola, allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
3: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di La Vitola, l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
2: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Aurelio Fierro, Agasciafort.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli. Mamma, ma legge sta malinconia. E sapa, cama aperta, per st'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria. E poi, ma stregne forte un coppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai. O campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

amata e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto America.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Valpadana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest a nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
4: Usu Ceriel, sotto stutraina canta puris, camo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e stu calore angapa, beghiut, e non va fa campa.
5: Io vanno più le gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

l'ariella sotto a stu traina, tanto purista cavo fa l'amore, che terre fuoco che sta stu calore, capo vecchio un tenu va pa tampa, un impunnito una pezzolla e mattita vela un pronta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Renato Simpatia. Ovash.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gastone Limarilli, Buci Notte.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata. L'amore è una ferita, co tiempo può sanà, ma te rimane un segno tutta la vita, da far ricordare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
3: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei.
2: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Anna Magnani, Scapricciatiello.

come on, come on, everybody, come on.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Roberto Murolo. A sonnambula.
1: Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico, sto qua

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Teresa De Matienzo, i palloncini.
3: Mo fai proprio a capire che stai in gustosa, ho fatto che la mamma

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isabella Alfano, Bambanelli coppi quartiera. So Bambanella, i coppi quartiera. Per tutta Napoli faccio parlà. Quando hanno scusa, i vicoli, a sera, goppo pianil, ma mica ballà.

0: Lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
3: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei.
2: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, anima e cora.
5: Luigi Mastracci, Corngrad.

0: Egisto Sarnelli. E allora? Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Sul tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo

come sospira il Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son de Milan, fai bagni qua certissimo. No, mi parto duman, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi.

braccia, vicino alla porta, tuccate, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là trovai ancora un taxi chauffeur pensione flora e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gloria Christian, paese mio.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Salvatore Papaccio, Hazinger.
2: E da maman, la zinger m'ha dit, che quanta per destino porta scritta, tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene, per una femmina bella, che vuol bene e che bene te vuol. E dintre st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
3: E da maman, la zinger

Noi zingara non fa far ridere, che se fossi angara, come vorrenna rapa farità. A mi senza pomona non mi attizzerà. L'amico Giulio

la voglia indovina tutti i pensieri, già stanno in capacchi. Viene un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti, noi ci saranno, ma fa ridere che

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tucheritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passalla, loro non può sta. Ah, tu quando può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, non parla, senza servietà. Ah, che c'è tiene di inveccia ravella, Selassie. Rida che fornisce a Giacovella, Selassie. Tu insomma, che cosa bella bella,

si guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, causa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. L'altra te, pescia te, cosa sta vorrei. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Che bonizia così nella tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, piacciare sempre, spezza, e non si spezza. Chi ma governa, è roba che si apprezza. E la sì, e tu con tanti stomma vuoi correre. Vatte!
1: Mirna Doris torna su Rienta.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sei casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Nicola Arigliano, resta con me.

0: Esther Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe, che è costretta a sopportare imbecille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa con quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, diriamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Tu mi hai vinto tutto vino, poi ci sto pietanza. Dimmi fai figlio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, figliato, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venire a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, villano, va, va, va, va, va.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
0: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Olimpia Lucente. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teresa De Matienzo, Come se canta a Napoli. E basta solamente una mandolina per vantà e trezza bella e l'occhio rosso. Nari e sardina, no file voce, no cuore ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mariangela d'abbraccio. T'ammurriata nera.

0: sto buccando. Come filo grosso grosso, il dopo se che si passa, da ma fammi stampare.
1: Pina l'amara, cicerenella.

0: Mare del Rio. Padrone do mare.
1: Dint na riz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone romar. Ma in un poco d'amor, padrone non so. Ma-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
4: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Paris e Desiderio.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli. Cantano i cori aprile a Napoli. In tasta varca it volesse ma sa, oi maranà, cantama tutti canzona, oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano, A Vucchella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Roberto Alagna, Ian Cass, O Sole Mio.

0: Nicola Arigliano, a tazzi caffè. Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodò. Una vantacata già me l'aspettata, e tutte

bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canale innamorato, tu cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta sciatato.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intacca testo pianta a terra, piagna, schioppa una bella

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
4: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Claudio Villa, cor analfabeta.
2: Sto cor analfabeta te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Aurelio Fierro, A Piz.
1: Ito un contrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante i 15 carat. Ma tu voleva A Piz. A Piz, capo un marolangop, A Piz, e niente più.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Devastante frana inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. Due italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA John Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera. Ah, si l'amore vuoi tornà, si l'amore vuoi cantà, può fa quello che vuoi. Ah, tu mi pensa sempre a me, come pensa sempre a te, non dici.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Egisto Sarnelli. E allora?

abbraccia vicino a porta, tucca, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatto a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere.

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu sei una malafè.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi suo chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, mentus secata.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle Francese. Di chi? Si tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i Spingle Francese. Pizze che vas, non fanno portus. E poi regni i Spingle u paese. Pizze che vas, non fanno portus. Ah, chi vuol? Bella Spingle Francese.
2: New York.

stio paese, casi di proro naso mora accise. Ricetta bello mia che stio paese, casi di proro naso mora accise, casi di proro naso mora accise. È la ricetta di pazienza, scusa.

e va savanna cingono turnese, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola che bo, ricita a me, capur un paravizza, e va

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Gloria Christian. Cerasella.

che tu c'hai, finirò te la fatta o tradimento.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.
2: Tu, madescist, sì, na seri maggi. E mo ti no curaggi malassa? Sto chiedo in un so sincer. Comma quanna mon contrast? Comma quanna madescist? Voglio bene sulla te. E tra man maggiurast? Una mano in goppo cor. Non so scort, ubrim amor.
3: Stuocchie!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Mariangela d'abbraccio. Me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe De Luca. Nuttata e sentimento.

0: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.
1: Movo conto. Movo dico perché sono venuto qua. Tuppe tuppe, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: buonanotte, Marisha.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Egisto Sarnelli, Furturella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mario Furci. Uocchio che ha ragionato.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E ti tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Turlando la data, non menciamo che vuol fa. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Amedeo Pariante, Due strade.
2: Io non mi scorto, no, i tengo a mente. O bene, io male sta passione amara. E amara con me sì, tu ma si cara. Chi uccare tutta vita, sì per me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammina che mi ha dato l'ora.

Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non

sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Disastro in Tibet, un centinaio di morti accertati. Marco Mancini.
3: Un centinaio di morti e oltre 400 dispersi, di cui molti turisti stranieri, è il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Già messi in salvo due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea.
2: Caro carburanti, il CDM ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza oggi. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari e di rivedere le regole di accesso. Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Bruno Venturini, Campagnò.
1: Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, a un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

cuore ci si incantano i forestieri non sapendo capacità. Io francesi, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

cose ghiadi in gelati. Forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, te ne parto con un sempaccio

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Martino, una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nelle prossime giornate l'alta pressione occuperà l'Italia con tempo stabile ma anche forte caldo al centro-sud, valori fino a 40 gradi o più venerdì e sabato. Per giovedì cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, brevi temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro stabilità, tempo assolato e un primo aumento delle temperature già 35-36 gradi. Al sud anche qui sole protagonista con un aumento delle temperature. Il clou dell'ondata calda sarà venerdì e sabato quando toccheremo 40 gradi in molte località. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Carlo Missaglia, Paese mio.
2: Te la sai, su tornata per non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro già stai sul lamento tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me ora che è tornata la gioventù.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mariangela d'Abbraccio, a rumba di scugnizz.
3: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Totò a Cammasella.
1: Hello boy.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per l'asa. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlaccia. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlaccia. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la perla, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo la perla.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande! Io lo facevo per voi. No, per te.
3: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
3: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
3: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
3: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
3: Se non li vuoi levare,

0: La camicia no.
1: E levati la camicia.
0: La camicia
1: ah, se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 21. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Aurelio Fierro. Cera sella.
1: Ma l'una pis, zerti pumarola, una pianta i rosa tenera e gentile. A ovient, una camisa e due lanzol. Questo è il balcone tuoio. Tu questa sì, c'era sella, c'era sé. Dintu tempo il limone, Maria Lasta, non schiava.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ensemble Oni Waiters. Umunaciel.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mauro Caputo, Malapensiero.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo De Muro Lomanto, Avukel. Dammi il, te pigliatil, nuvas, tu cerillo con ma che sta Avukel, che para narusel, nu poco pucurilla passionatel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Lolita.

0: Santino Tedone Pippo Caruso, Usu Spir.
1: Si mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Si suttanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oi, bocca rossa, che sfizia, i te va sa.
2: Tu quando passa mi fai venire una mossa, oi bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te, mentre un cliente a coppa seggia, somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te passa, si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah.
2: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Nino D'Angelo. O Vesuvio.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Dusolina Giannini, U sola mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris,
2: O Conte e Maria Rosa.

io voglio bene a stella, che bella, che bella, ma per la contenta non mi faccio brigare. Una

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.
2: Bionde le guardie.

0: Nino Taranto, a sonnambula.
1: Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Questa bambola, che fa? Tutti i sera, con coppa all'astaca, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaca, ci sto anch'io. E le dico, sto caro.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo, Nemica.

io voglio bene sulla terra. Una vita, credeva sta bugia, che era tutta vita mia, ci credeva e sai perché.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Marino Marini, Waglione.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Addio felicità. Mo chiagna, ma sto chiante una bugia. Sti lacrima, non so verità. Felicità, e come può di più sta parola? Felicità, tu guarda in faccia e passa e se ne vola.
2: E a quella che è passata pensa ancora, io l'ho passato non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu. Mo piagne, ma sto piante una

amore, ero più forte tutt'amore, e mo che c'è restato, niente più, con me c'è stato, sempre senza cora, e t'ha già dato tutta gioventù. Il vento è stato letto da perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Maria Paris. Canzona appassionata.

0: Fausto Cigliano. Due paravis.
1: Tu, sampi e rapite. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasite e facite sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paravis ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba. Casone a Napoli, sa fa.
2: Lui vecchia professura e concertina, noi orna non

e a sera in paradiso se cantai e tutti i santi e trassenti. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Nei sambi che sti canzoni sulla Napoli può fa ha rapito sto barco.

0: correvano nu poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topazzi, che

0: o paraviso nostro e chi lulla.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Quartetto Cetra, una canzone per fa amore.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

cosa si cagna paese non torna mai più. Bionda a barra sta la cosa, ma sposa l'inglese, ma cosa?

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: A bocca tua s'accosta più vicina e tu ta stringi a me più appassionata. Con una chitarra e un felice di voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
3: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracin.
2: Lo guarracino che chiedeva da mare,

apposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e a casa.

Quando lo guarracina la disgrazia, chi se portaia, cambiesa la piazza te lo incontraia. Se la ferra poco mattino e poi la dice, ammalandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu

giorno correvano a strisce da stupardite da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è da chiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzune, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, trembola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se faccio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Anamecor.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, la zarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fior blu, vo fa signor nel nanza scolo pur tu.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate, Suona Mare Chiara.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa te

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Frankie Lanes, cor analfabeto. Sto cor analfabeto te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: favore, fatto fotografare. Ah, ecco, una sogna.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
2: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

capricci e no d'amor. Por un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Valeria Esposito, Ite Vurriava Sa.

0: Luciano Taglioli. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla. Ma va ricenna, che mi vuole sa. Se crede, che mi faccio sangamare. Se crede, che mi pazzisca e poi mi spara. Che lalla, che lalla. Non sa che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Fierro, o Marinariel.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. È l'una. È un minuto.
1: Sergio Bruni e Paloma.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sole, sole me ne vacca, senza manca no pensiero.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Elio Mauro, Padrono do Mar.

Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Santa Lucia Lontana.

0: Isa Landi. Tammurriata nera.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signore, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuono. Cadù chiama Peppa o Gira. Chi lo fa?

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco. Serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Gabriella Ferri, Simme Napole, paesà.

signorina, c'è di già noia, a casa stava a casa mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?